0: Los 40. Los 40.
1: Io nella vita però mi piace di più.
2: The thing that cares most. Love.

0: Los 40.
1: Los 40.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: The thing that cares most.
2: Love, love.